0: von mir bitte, Speak Pharma, tun wir Pegik.
1: Eccoci come, e mai per cacuoro neni, io me mai notin. C'è impara ciao e ci abit, ciao a pau e c'è il mio ciao a tec me otiano. Io m twinking e ci romba la mano. Io otiano comand, we giuli che toc tic, che io me mai notin. We go per i piena boru e abunguen, tonna bitch, speak farmer. The hot five at five, the hot five at five, we abit